ci marché pikin ak papam Amadou Diallo ak bajjanam Aissatou Kineba ak fréram Alpha Saliou Diallo di gërëm itam Samba Khoulé di commerçant ci marché Dalifort ci parcelle Asseni di nuyu itam soxna Farsila ci Liberté 1 di nuyu itam oustaz Fadilou Diouf nek ci Noto Guy Jama di nuyu Cheikh Sakho di commerçant ci marché Aslam 5 di nuyu itam Moustapha Kébé ci Liberté 1 mbokk yi e insha Allah ci aljuma ji di ñew dañen continuer ak yeen ci histoireu yonenti Yalla Moussa sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Thiub wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

nek minisé nek ci medina ri 13 angle 4 di nuy itam e farsal ci kassor di nuyu aja awa wañ ci rifisk di soxna ci Moussa Mbaye nek itam awom di nuyu Abdoulaye Sarr nek commerçant ci marché Sandega cantine numéro 44 di nuyu Mamour Kebe ci Yarax Tefes di nuyu Pape Issa Sow nek commerçant ci Pikine Talibou Mak et di nuyu itam Madame Binta Ndiaye et dekk ci cité cité Ikotaf ci Pikine di nuyu Khadijene ak Pende Demme ak Pende Sille ak Oustad Ousseynou Sille ak Kodde Sille ak Rokhaye Sille ñom ñu nga dekk ci HLM Angle Mous di nuyu itam Diara Sille ak Kumba Sille ci Louga quartier Serigne Louga di nuyu itam Aïda Diop ci Mboro quartier Escale e mbok yi

Seyyidina Abu Bakr am doon defe ci at ci alalam ñu gis ne ci buwar bi daal rek ñu doon nañ ñeneen dugal leen ci lislam mel mu mel ni Seyyidina Abu Bakr gannaaw bi mu jëlee alalam bi ci jënd ay jaam di leen dugal ci diine noonu itam la sore dalnam ngi dugg ci këram nataabul màkka yi di waxtaan ak ñoom ñoo am ñu ay yaakaar ci ñoom di waxtaan ak ñoom ba ñu bëri dugal leen ci diine fàtte yi ñu gën a yéem ci jëmm ju tedd ji di Seyyidina Abu Bakr moo di ne l'islam ñëwee ñëw gëj